Per quan tu m'has dit a Ivan era sa amada que era sa tisava que clai gora gufa vi que curu curu posta vai madava che le di bimani li si sutai degnu vai a Krishna de Dekhi ek naye vyakti uccha swara le chichaye tyai daile Dekhe tyo